0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: non la voglio vedere.
1: RVN ti segue. I listen to the radio. Ti sente, ti sente. È ovunque.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 3:01.
0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 3:01.
0: RVM ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
4: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

ON Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Una dietro l'altra. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: cuore, son sicurissimo, amore.
1: RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 4.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 4.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
2: Io sono

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN, più l'ascolti, più ti piace.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

0: sempre.
1: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: turned on.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Sono le 5. Sono le 5.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

ON. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 6.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 6.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Porto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: Più l'ascolti, RVN, più ti piace.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot. Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Yeah!

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei?

0: che tu vedessi me.
1: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 7:01.
0: RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: ON. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Ore VN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot. Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

Buongiorno a tutti, in diretta dal santuario Santa Maria delle Grazie in Alia. Trasmettiamo la recita del Santo Rosario. Seguirà la Santa Messa nella sesta domenica di Pasqua.

0: Signore, vieni presto il mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie,
0: prega per noi e per mondo intero.
1: Santissimo Crocifisso,
0: prega per noi.
1: Mando, Signore,
0: apostoli santi nella tua Chiesa.

0: terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Santissimo Crocifisso,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Mando, Signore,
1: apostoli santi nella tua Chiesa.
0: Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver parlato agli apostoli, Gesù li condusse fin verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. E mentre li benediceva, si separò da loro e si elevava su nel cielo, ove siede alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria Santissima delle Grazie,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Santissimo Crocifisso,
0: prega per noi
1: e per il mondo intero. Mando, Signore,
0: apostoli santi nella tua Chiesa.
1: Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco dividersi e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato
0: sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria Santissima delle Grazie,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Santissimo Crocifisso,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Mando, Signore,
0: apostoli santi nella tua Chiesa.
1: Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo, si rallegrano le schiere degli angeli, tutta splendente entra la figlia del re, la sua veste è tessuta d'oro. Nello splendore dei suoi ornamenti è condotta il re, le vergini la seguono, le sue compagne le fanno scorta.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, mentre noi non si debiti, come noi non mettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria Santissima delle Grazie,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Santissimo Crocifisso,
0: prega per noi e per il mondo intero. Apostoli santi nella tua Chiesa.
1: Nel quinto mistero glorioso si contempla la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio mi apparve in cielo, una donna vestita di sole. Ai suoi piedi era sgabello la luna e sulla testa una corona di 12 stelle. Tu gloria di Gerusalemme, tu gioia di Israele, tu onore del nostro popolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Santa
0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tanto sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria Santissima delle Grazie,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Santissimo Crocifisso,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Mando, Signore,
0: apostoli santi nella tua Chiesa.
1: Ti rendiamo infinite grazie, sovrana Regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione. E per meglio meditarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo:
0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, Maria, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo ascolta,
0: Cristo ascolta,
1: Cristo
0: esaudisci,
1: Padre celeste Dio,
0: abbi pietà di noi,
1: Figlio redentore del mondo Dio,
0: abbi pietà di noi,
1: Spirito Santo Dio,
0: abbi pietà di noi,
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi,
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre tutta pura,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre intatta,
0: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine più bellissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna d'onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santa vita,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Oggetto dei nostri omaggi,
0: prega per noi.
1: Modello sublime di verità,
0: prega per noi.
1: Mistica rosa,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Difesa dal male,
0: prega per noi.
1: Splendida casa di Dio,
0: prega per noi.
1: Arca della nuova alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute dei malati,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
1: Preghiamo, oh Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e resurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che meditiamo questi misteri del Santo Rosario e della Vergine Maria, di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per tutti gli ammalati e per tutti quelli che si raccomandano alle nostre preghiere. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per la pace nel mondo, nelle nostre famiglie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per i nostri cari defunti, l'eterno riposo sono la loro Signore.
0: Prenda essi la luce perpetua, riposo e pace. Amen.
1: Per le anime abbandonate,
0: l'eterno riposo dona loro, Signore. Prenda essi la luce perpetua, riposo e pace. Amen.
1: Angelo di Dio,
0: che sei mio custode, illumina, costruisci, reggi, governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: Supplica Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà nell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti è coronata dalla sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, Tu che da lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà nell'anima mia e concedimi la grazia che aspetto con te la fiducia dalla tua immensa bontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sì, sì, oh Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera, aiuto potentissimo dei cristiani. Io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che otterrà da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia.
0: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te rivolgiamo, adesso i figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, dolce Vergine Maria.
1: O Madre Santa, affrettati a suscitare nella Chiesa i buoni operai, affrettati con quella stessa premura con cui ti recasti in casa di Elisabetta per portarvi Gesù e tutte le grazie. Affrettati a visitare la nostra comunità ed arricchirla di buoni evangelici operai che portino Gesù in tutti i cuori e diffondino il suo regno in tutte le anime per tutti i secoli dei secoli. Amen. Saluto, gran Regina, tutto il mondo a te s'inchina, tu che tutto vuoi, prega per noi. Dolce cuore di mio Gesù,
0: ti chiamo sempre più.
1: Dolce cuore di Maria,
0: sia la salvezza dell'anima mia.
1: Mando, Signore,
0: apostoli santi della tua Chiesa,
1: e noi, Padre, la Chiesa.

Preghiamo. Preghiamo lo Spirito Paraclito, senza il quale non vi è santificazione. Dagli scritti di Santa Libera Maria. In questa Santa Messa preghiamo in memoria e in suffragio dei nostri fratelli e sorelle, Guccione Vincenzo e Salvatrice, e Miceli Salvatore. Ecco, il Signore doni ai familiari il conforto che viene dalla fede e dalla speranza cristiana, sapendo che i nostri cari sono con noi perché vivono con noi la comunione dei santi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori e invochiamo il perdono di Dio per poter partecipare alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.

0: Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza.
1: Kyrie, Kyrie, eleison.
0: Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio.

E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che per la preghiera del tuo Figlio ci hai donato lo spirito della verità, ravviva in noi con la sua potenza il ricordo delle parole di Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque domandi in ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie.

0: Acclamate Dio voi tutti della terra.
1: Acclamate Dio voi tutti della terra.
0: Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria nel suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio voi tutti della terra. A te si prosti tutta la terra, a te canti inni, canti il tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribili nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio voi tutti della terra. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate il Signore.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa è infatti la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osservate i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non vi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anche io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Miei cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa sesta domenica di Pasqua ancora una volta ci porta al centro del cuore di Dio. E il cuore di Dio è un cuore che ama. Ma questo amore non è come lo intendiamo noi. È un amore pieno, totale. Un amore che ci riporta proprio a quell'agapao. Ecco, voi sapete, ve l'ho detto tante volte, ci sono vari modi della lingua greca, perché i Vangeli sono stati scritti in greco, che per dire la parola amore. Ce ne sono tanti, almeno 7 modi per dire la parola amore, ma soprattutto quelli più rinomati sono 3: eros, fileo e agapao. Ecco, in questo Vangelo naturalmente la parola che viene usata è agapao. Questo termine ci riporta all'amore di Dio, che è carità, un amore totale. E questo, ecco, questo significato di agapao in greco si traduce con versare sangue, dare la vita, morire per l'altro. Quindi è un amore totale. In questo donare la vita, naturalmente, la persona è coinvolta anche nei suoi sensi, anche, ecco, nei suoi istinti tante volte. Per cui quando si dà la vita, tutto viene indirizzato e viene rapportato all'amore di Dio. È un amore che imita l'amore di Dio, quel Dio che ha donato tutto se stesso, che si è svuotato. Quindi, ecco, questo termine ci riporta anche ad uno svuotamento del proprio io, del proprio orgoglio, delle proprie prerogative. Questo Dio che, ecco, era l'onnipotente, si svuota della sua onnipotenza e, svuotandosi, si fa come noi, si fa piccolo, diventa fragile, si snuda. Infatti, ecco, noi vediamo Gesù, che è vero Dio e vero uomo, perché il termine ultimo dell'amore di Dio è anche il termine primo, è Gesù. Questo Dio, dunque, che noi vediamo bambino, piccolo, nudo nella mangiatoia. Questo Dio che ancora una volta vediamo nudo sulla croce. Per cui, vedete, quando c'è questo tipo di amore, tutti noi siamo chiamati a rapportarci con l'amore di Dio e quindi svuotarci di noi stessi per farci riempire di Dio e donare agli altri quello che abbiamo. Per cui, vedete, morire per l'altro. Quando Gesù chiede a Pietro: Pietro, mi ami tu più di costoro? Cosa gli stava domandando? Gli stava domandando: Pietro, tu sei capace più di costoro di morire per me? Vuoi dare la vita per me? Vuoi salire sulla croce per me? Vuoi andare incontro al martirio per me? E Pietro, che non è pronto, risponde a Gesù non con la parola agapao, agape, tra cui è il termine anche in italiano agape,
che ci riporta alla convivialità, al farsi uno con l'altro. Pietro risponde con la parola fileo. Un grado ecco più basso, ti voglio bene. Mi ami tu più di costoro, cioè tu sei disposto a dare la vita per me, a morire per me? E Pietro risponde per ben due volte, anzi per ben tre volte, io ti voglio bene. Ancora non sono capace, non sono ecco disposto, non ce la faccio a dare la vita per te. Allora perché questa premessa? Perché nel Vangelo di oggi Gesù ci dice che noi siamo chiamati ad accogliere i suoi comandamenti. E accogliendo i suoi comandamenti, noi amiamo come ci ha amato Lui. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Ecco, vedete, il comandamento più grande che Gesù ci ha trasmesso è l'amore. Non c'è, ecco, comandamento più grande di quello dell'amore. Quando a Gesù quel tale gli chiede qual è il più grande dei comandamenti, e Gesù risponde, ecco, facendogli arrivare a poco a questo concetto, il più grande comandamento è uno solo, anche se si compone di due parti, è l'amore, l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo. Ma prima di dire amare Dio e il prossimo, quindi dare la vita a Dio e al prossimo, questo significa, no? In questo termine agapao, l'altro termine è eros, l'amore fisico, no? Che vivono soprattutto gli sposi. Ecco, ma quando bisogna vivere questo comandamento dell'amore, c'è una premessa, è ascoltare, Shema Israel. Infatti, il primo comandamento è questo: ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutto te stesso, amerai il prossimo come te stesso. Però ecco, c'è questa premessa: ascolta Israele. Cioè, dall'ascolto di Dio, di quello che Dio ci vuole dire secondo la sua logica, che è una logica divina, non è una logica umana, Secondo questo ascolto, dalla capacità che noi abbiamo di ascoltare Dio, e allora possiamo vivere l'amore. Perché nell'amore bisogna ascoltare. Cioè, questo ascolto presuppone quello che dicevo prima, farsi uno con l'altro. Quando noi ascoltiamo e non ci chiudiamo con i nostri giudizi o pregiudizi o nelle nostre idee, e quindi abbiamo la capacità di andare incontro all'altro e di farci uno con l'altro, qualunque cosa quell'altro ci sta dicendo, è qualora che scaturisce l'amore. Cioè, io dono me stesso a te che mi stai dicendo qualcosa. E così, ecco, è per Dio, quando noi ascoltiamo Dio, io dono me stesso a te che mi vuoi dire qualcosa di bello, di importante per la mia vita, che mi porti al mio cambiamento. E allora, ecco, tutti noi siamo chiamati veramente ad accogliere la parola, come l'ha accolta la Samaria. Abbiamo ascoltato nella prima lettura, stiamo leggendo in questo tempo di Pasqua in modo continuo, gli Atti di Apostoli. La Samaria viene alla fede in Gesù Cristo. E tutti vengono battezzati, e poi ecco gli apostoli vanno, Filippo in modo particolare, che è un diacono, non è Filippo apostolo, ma Filippo il diacono va a Gerusalemme e invita Pietro e Giovanni a venire in Samaria perché possano ricevere lo Spirito Santo, perché ancora non avevano ricevuto lo Spirito Santo. Quando c'è questo ascolto, noi ci lasciamo ecco veramente coinvolgere dalla parola di Dio, una parola che ci converte. E questo ascolto che ci porta all'amore di Dio ci dona il paraclito, ci dice Gesù: vi darò un altro paraclito. Chi è il paraclito? È lo Spirito Santo. Ma se noi studiamo, sappiamo che lo Spirito Santo è l'incontro tra il Padre e il Figlio, è l'amore dunque del Padre e del Figlio, il Padre e il Figlio che donano l'uno all'altro, fanno scaturire lo Spirito Santo, l'amore.
Lo Spirito Santo è l'amore, ma lo Spirito Santo, come ci dice Gesù in questo Vangelo, è il paraclito. In greco, paraclito viene da paracleo, significa avvocato difensore. Vi darò un altro paraclito. Chi è il primo paraclito? Il primo paraclito è Gesù. Fino adesso vi ho difeso io dalle insidie del maligno. Fino ad adesso io vi ho sostenuti, vi ho condotti. Ma quando io salirò al cielo, domenica prossima celebriamo l'ascensione, vi manderò un altro paraclito, lo Spirito Santo, lo Spirito della verità. Della verità. La verità non è un'opinione, la verità è Dio stesso. È quello che Dio ci dice, è quell'ingrediente col quale Dio ci illumina, illumina i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre scelte, le nostre azioni. Non quello che abbiamo nella nostra testa e di cui tante volte ci convinciamo in modo erroneo ed errato, ma lo Spirito della verità. Vi mando questo paraclito, questo avvocato difensore che vi condurrà alla verità tutta intera, e questo paraclito vi farà vivere in pienezza l'amore. E allora veramente, se noi abbiamo il paraclito, non possiamo più pensare, parlare, agire come prima, perché le cose di prima sono passate. Ecco, io faccio una cosa nuova, leggiamo nella Sacra Scrittura, non sono parole mie. E se abbiamo questo paraclito, cosa faremo noi? Adoreremo il Signore, Cristo nei nostri cuori, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, la prima lettera di San Pietro Apostolo. È bellissimo questo cappelletto che introduce la seconda lettura e che può essere un programma di vita per tutti noi. Adorare il Signore, Cristo nei nostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in noi. Dare ragione della speranza che è in noi. E qual è questa speranza che è in noi? Cristo nei nostri cuori, che è morto ed è risorto per noi, per ricondurci allo spirito della verità, quello spirito che dà la vita. Quindi Cristo vivo, Cristo che non muore più, Cristo che cammina con noi in ogni momento della nostra vita. E il Santissimo Crocifisso che oggi noi celebriamo qui ad Aria è un crocifisso risorto. Non è il crocifisso che è morto, è stato posto nel sepolcro e lì è rimasto per sempre. È il crocifisso che ha sconfitto la morte, che il terzo giorno è risorto e ci dona la vita. È il crocifisso che cammina con noi, con i segni della passione, la ragione che dobbiamo dare al mondo della nostra speranza, della nostra fede, della nostra carità, del nostro amore, è Lui. Il libro che tutti possono leggere, ci diceva Sant'Annibale. Il crocifisso è il libro aperto che tutti possono leggere. E allora leggiamo questo libro, ma soprattutto facciamolo nostro questo libro. Ingeriamolo questo libro, digeriamolo questo libro, perché il crocifisso risorto è colui che ci dona il paraclito. È colui che ci riporta alla verità tutta intera e ci dona la forza per affrontare le nostre morti, i nostri lutti, gli ostacoli di ogni giorno della nostra vita.

0: Ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù promette al discepolo il dono di un altro paraclito, lo Spirito della verità, perché rimanga con noi per sempre. Sostenuti da questo dono, invochiamo il Padre.
1: Diciamo insieme: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per la Chiesa e i tuoi pastori, illuminati dalla fede e dall'amore, sappiano sempre rendere ragione al mondo della speranza fondata sulla Pasqua di Gesù. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per quanto amministrano le nostre città e paese, operino in bene di tutti, esercitando il loro esercizio con responsabilità e rettitudine di coscienza. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per chi vive momenti e prove di sofferenza, di smarrimento e disperazione, percepisca la consolazione dell'amore di Dio e il sostegno della comunità. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per tutti noi qui presenti, per le nostre famiglie e comunità, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e nutrire dalla parola di Dio custodita nel cuore. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito. Il Signore che ha accolto nel suo regno di luce e di pace i nostri fratelli e sorelle, Guccione Vincenzo e Salvatrice, Salvatore Miceli e tutti i nostri defunti, coloro che ci hanno preceduto nella fede, doni loro la beatitudine e la pace eterna, preghiamo. Manda, o Signore, e se vuoi manda anche me. Padre giusto e santo, ascolta la nostra preghiera che ti rivolgiamo con fede, nella speranza di ricevere il tuo Spirito per essere da Lui condotti nella pienezza dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

comunque. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Sotto il mare del Signore, ogni colpa purificami e liberami da ogni peccato.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo ed un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Anna, Santa Rosalia, Sant'Annibale Maria, San Carlo Acutis e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Guccione Vincenzo e Salvatrice, Miceli Salvatore, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace. Il corpo e sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. La comunione col tuo corpo e tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. E noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Questa sera alle ore 18, per la festa del Santissimo Crocifisso, ci sarà la Santa Messa qui alla Matrice e dopo la Santa Messa la processione con il Santissimo Crocifisso. Quella del Santissimo Crocifisso dovrebbe essere una delle processioni più importanti. Noi abbiamo la Madonna sicuramente, ma le processioni importanti oltre alla Madonna è alle quali i cristiani dovrebbero tenere solo il Corpus Domini e il Crocifisso, perché la croce è lo strumento della nostra salvezza. Quindi Gesù ci ha salvati con la croce, con la sua croce, una croce gloriosa. Dopo la sua risurrezione questa croce è gloriosa, per cui ecco, veramente è il segno della nostra salvezza e quindi sta al centro della nostra fede. Infatti, se voi vedete, su tutti gli altari c'è sempre la croce. Non si può celebrare la messa se non c'è la croce che ci riporta al sacrificio di Cristo. La messa è il sacrificio di Cristo. E di fronte alla croce i diavoli fuggono, non sopportano la croce i diavoli. Tutti i mali vengono allontanati. Il crocifisso risorto è potente, oltre ad essere onnipotente, lui è potente. La sua potenza la mostra nella sua debolezza. Per cui ecco, anche noi cristiani, perché andiamo alla processione? Per manifestare la nostra fede. Vogliamo portare il crocifisso per le vie di aria perché lui con la sua potenza ci protegga e ci doni ecco, il suo amore, la sua forza. E allora ecco, cerchiamo di tenerci, perché purtroppo ultimamente la processione del crocifisso viene un po' bistrattata. Magari andiamo al crocifisso di Birici, al crocifisso di qua, al crocifisso di là, e ci dimentichiamo del nostro crocifisso, della manifestazione di fede, del crocifisso e della festa che celebriamo ad aria. Per cui ecco, cerchiamo di essere presenti. Voi siete stati a messa, potete venire ecco, se volete, alla processione direttamente, che sarà questa sera alle ore 19, la processione con il Santissimo Crocifisso. Poi domenica prossima è l'Ascensione, ma siccome c'è la festa del Crocifisso a Mercato Bianco e ormai nella mia esperienza tantissimi vanno alla messa, alla processione a Mercato Bianco, per cui la sera qui alla Matrice non ci sarà la Santa Messa. E la messa a Santa Rosalia sarà sabato alle ore 17, per cui sabato prossimo al villaggio Chianchitelli non ci sarà la Santa Messa perché sarà a Santa Rosalia. Intanto giorno 14, giovedì, faremo la processione con il Santissimo Sacramento al Calvario. Qui alla Matrice, giovedì 14 alle ore 17 ci sarà la Santa Messa e poi ci avvieremo a Calvario per la tradizionale benedizione alla campagna e al nostro paese. E così ripeteremo questa esperienza sabato 16 maggio a Sant'Anna, dove ci sarà la Santa Messa alle ore 18 e dopo la Santa Messa andremo in processione con il Santissimo Sacramento a San Giuseppuzzo e faremo la benedizione anche lì della campagna e del nostro paese di Aria. Così il paese è benedetto di sopra e di sotto. Però ci vuole l'adesione della nostra fede, quindi ecco, cerchiamo di essere partecipi sempre per dire a tutti che noi ci crediamo e vogliamo ecco, manifestare la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica. Scusate. Dio, Padre di misericordia, che nella passione del suo Figlio ci ha dato il modello dell'amore,
vi faccia gustare l'ineffabile dono della sua benedizione nell'umile servizio a Dio e ai fratelli. Amen. Possiate ottenere da Cristo il dono della vita eterna per la vostra fede nella sua morte salvifica. Amen. A voi che seguite l'esempio di umiltà lasciato dal crocifisso risorto, possiate avere parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Oggi è la festa della mamma, quindi facciamo gli auguri a tutte le mamme, sia le mamme che siete qui sulla terra come anche le mamme che sono in cielo, ma gli auguri vanno alla mamma delle mamme che è Maria Santissima. E quindi cantiamo.

Siamo nel mese di maggio, il mese dedicato alla Madonna. Cerchiamo di partecipare anche alla messa feriale, ogni giorno alla messa e al Santo Rosario delle parrocchie di Alia. E da questa settimana la messa sarà alle ore 17:30, quella feriale qui alla Matrice, e alle 18:15 a Sant'Anna. Stiamo benedicendo le case, sono arrivato alla Fontanedda e da lunedì, ecco, faremo per quella settimana da via Fondoleone, via Api e poi via Acqualunga, faremo tutta quella parte la prossima settimana. E adesso, ecco, diciamo questa preghiera alla Madonna. O Madre Santa, affrettati a suscitare nella Chiesa i buoni operai, affrettati con quella stessa premura con cui ti recasti in casa di Elisabetta per portarvi Gesù e tutte le grazie. Affrettati a visitare la nostra comunità e arricchirla di buoni evangelici operai che portino Gesù in tutti i cuori e diffondano il suo regno in tutte le anime per tutti i secoli dei secoli. Amen. Per Vincenzo e Salvatrice Guccione, per Salvatore Micele, per tutti i defunti. L'eterno riposo do la loro Signore e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Maria Santissima delle Grazie, Regina della Pace e della Famiglia, prega per noi. Madre Sant'Anna, mando Signore apostoli santi nella tua Chiesa e se vuoi manda anche me.

0: RVM, servizio meteo.
1: La pressione atmosferica in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Felici.
0: RVM Play Hit, il nuovo disco della settimana.

0: canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Site. www.radioveritas.net.

0: non ti scordare di me, di me e noi.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
2: Olivia.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
1: RVM ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
0: RVN ti segue. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Radio UM. Più l'ascolti, più ti piace. Più l'ascolti, più ti piace. Ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

Prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: Vedessime.
1: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: che tu vedessi me.
1: Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. In streaming su www.radioveritas.net.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Open Radio. Attention, please. Open Spot. Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

0: Il paradiso.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: le hit di ieri e di oggi. Le ascolti solo su RVM.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: ON Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: La pressione atmosferica in temporaneo aumento in questo avvio di weekend, favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteo. Al mattino il sole sarà diffuso da nord a sud. Si segnala solo qualche nube sparsa in Sardegna. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare sull'isola, con precipitazioni sparse altrove prevarrà il sole, seppur via via più velato. Massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: RVN Open Radio Open Time.
4: Sono le 12 e un minuto.
3: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

Open Sound, più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

WM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: Più l'ascolti RVN,
2: più ti piace
1: RVN. Più l'ascolti, più ti piace
0: RVN. Open Radio, Open Time.
3: Sono le 13.
0: RVN Open Radio, Open Time.
3: Sono le 13.

0: mai non ti scordare di me, di me e noi.
1: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: the type.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM, servizio meteo.
2: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot. Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. No matter what, no matter what.

0: Torre VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

0: sacco e non succede proprio niente.
1: Alza il volume.
2: Welcome to a new kind of listening experience.
1: RVM ti segue con i successi di oggi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: RVN, RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot. Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: come vorrei, come vorrei
1: che tu vedessi me.
2: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Time.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sono le 15 e un minuto.
0: RVN Open Radio Open Time.
12: Sono le 15 e un minuto.
0: RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

pensa, più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti,

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVM.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot. Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Più l'ascolti RVN, più ti piace RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 16.
0: RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, gli sconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Porto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM, più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: poterti scordare di me, di me e noi.
1: Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM. One more.

RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot. Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Alza il volume.
2: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVN ti segue con i successi di oggi.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: recatesi al sepolcro, non temete, voi cercate Gesù di Nazaret, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove era stato deposto. Andate dunque, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi presiede in Galilea. Là lo vedrete come aveva predetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.

0: gente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver parlato agli apostoli, Gesù li condusse fin verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. E mentre li benediceva, si separò da loro e si elevava su nel cielo, ove siede alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco dividersi e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: veramente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo, si rallegrano le schiere degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del re, la sua veste è tessuta d'oro. Nello splendore dei suoi ornamenti è condotta al re, le vergini la seguono, le sue compagne le fanno scorta.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
0: prega per noi.
1: Nel quinto mistero glorioso si contempla la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio mi apparve in cielo: una donna vestita di sole, ai suoi piedi era sgabello la luna e sulla testa una corona di 12 stelle. Tu, gloria di Gerusalemme, tu, gioia di Israele, tu, onore del nostro popolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

football.

ça c'est

0: Allora, prima di iniziare, siamo nel mese di maggio, così ci prepariamo.
1: Dal Santuario Santa Maria delle Grazie in Alia trasmettiamo la Santa Messa.
0: Dicevo, ci prepariamo alla celebrazione eucaristica, essendo anche nel mese di maggio, oggi è anche la festa della mamma, e quindi diciamo una posta di rosario indirizzata alla nostra mamma delle mamme, che è la Madonna, e a tutto il mondo. Contempliamo il mistero glorioso della risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie, Regina della Pace e della Famiglia. Madre Sant'Anna, Mando Signore, Salve Regina.

Preghiamo lo Spirito Paraclito senza il quale non vi è santificazione. Dagli scritti di Sant'Annibale Maria. L'amore per Cristo si mostra nell'osservanza dei Suoi comandamenti. In cambio Lui ci assicura che non siamo soli, perché lo Spirito Santo ci è dato come difensore nelle prove della vita. Oggi è la festa della mamma e quindi auguri a tutte le mamme, sia quelle che sono qui in terra come anche le mamme che sono andate in cielo. E oggi, ecco, naturalmente vogliamo vivere questa bella festa del Santissimo Crocifisso, festeggiando con le confraternite, in modo particolare con la confraternita del Santissimo Sacramento che custodisce questo bellissimo crocifisso qui in Alia. E quindi preghiamo anche secondo le intenzioni della confraternita del Santissimo Sacramento. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori e invochiamo il perdono di Dio per poter partecipare alla vittoria di Cristo sul peccato.

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: A te si proscri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite, vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: Egli cambiò il mare in terra ferma. Passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno.
1: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
0: Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
1: Acclamate Dio.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
3: Andiamo,

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.

Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non vi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anche io lo amerò e mi manifesterò a lui». Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati.

carissimi fratelli e sorelle, in questa sesta domenica di Pasqua, la parola di Dio ancora una volta ci vuole fare comprendere come noi siamo amati. Siamo amati perché Dio ci ha donato tutto se stesso, ci ha donato la sua stessa vita e ha mandato il Figlio Gesù Cristo, che ci ha fatto conoscere il Padre, il suo amore, ma anche lo Spirito Santo, il Paraclito di cui parla Gesù nel Vangelo di questa sera, che è lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ecco, quando noi non vediamo e non conosciamo lo Spirito della verità, non possiamo riceverlo. Invece noi lo conosciamo perché Egli rimane presso di noi e sarà in noi. Noi lo conosciamo, ma dobbiamo conoscerlo sempre meglio e sempre di più. Lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, è la terza persona della Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E dunque è l'amore, l'amore che ci è manifestato nel Padre e nel Figlio, anzi l'amore che vivo nel Padre e il Figlio, questo amore produce lo Spirito Santo, quello che Gesù chiama in questo Vangelo il Paraclito. Questo termine Paraclito viene dal greco paracleo, significa avvocato difensore, quindi non un avvocato che perde le cause, o come diceva un altro, l'avvocato dei cause Pierce, ma l'avvocato difensore che le vince tutte le cause, le nostre cause, nei confronti del mondo, quel mondo che ci vuole allontanare, ci vuole accusare, e nei confronti soprattutto del diavolo, che è l'accusatore per eccellenza. E tutti coloro che accusano, che puntano il dito, certamente non fanno il gioco, ecco, di Dio, ma fanno il gioco del diavolo. Nel momento in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Abbiamo ascoltato nella seconda lettura tratta dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Ecco, c'è sempre qualcuno che vuole puntare il dito, è il primo a puntare il dito verso di noi e a farci sentire inadeguati. Attenzione, è un essere intelligentissimo ma viscido, il diavolo. Il diavolo che si nasconde, si camuffa anche dietro delle cose che sembrerebbero buone, belle. Il diavolo, ecco, naturalmente è bravo a confonderci le idee. E il diavolo tante volte si serve anche delle persone umane. Per fare che cosa? Per parlare male di coloro che hanno una buona condotta in Cristo Gesù. Chiunque fa questo, naturalmente, non è dalla parte di Dio, ma è dalla parte del diaballo. Diavolo, dal greco, significa, ecco, colui che divide, colui che si mette in mezzo, colui che, ecco, cerca sempre di fare cadere l'essere umano e l'altro. E allora, vedete, Gesù questa sera invece ci dice che ci dà il Paraclito, colui che invece ci difende da queste divisioni, lo Spirito della verità. Tante volte, come io dico spesso, noi confondiamo la nostra opinione con la verità. E magari possiamo dire anche: io dico sempre la verità, la dico in faccia, non ho peli sulla lingua. Quella che tu chiami la verità spesso non coincide con la verità, perché la verità è una sola ed è una persona, non è un'opinione, un modo di vedere le cose. Tante volte noi possiamo avere delle opinioni, giusto o sbagliate che siano, ma se queste opinioni non coincidono con la verità del Vangelo e di Gesù Cristo, noi non abbiamo lo Spirito della verità, il Paraclito, l'avvocato difensore. Allora la verità è Gesù Cristo, e Lui ci porta alla conoscenza dell'amore
della Santissima Trinità. Gesù, ecco quindi, sottolinea, e lo dice con chiare lettere, che chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anche io lo amerò e mi manifesterò a lui. Abbiamo ascoltato dalla prima lettura e degli Atti degli Apostoli che c'è una comunità, la comunità della Samaria, che dopo varie resistenze, anche Gesù era passato dalla Samaria ad annunciare l'Evangelo, quindi la verità della sua parola. Ecco, questa comunità di Samaria si converte totalmente perché finalmente incontra l'amore di Dio. Una comunità che si sente amata dal Dio di Gesù Cristo, che è un papà, non è un Dio lontano, un Dio despota, come tante volte viene presentato, ma un Dio vicino, un Dio che da onnipotente si rende impotente, si fa piccolo, muore in croce addirittura, si snuda della sua divinità, si spoglia, no? E Gesù Cristo non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, dice l'Apostolo Paolo, ma spogliò se stesso. Allora noi vediamo un Dio spogliato, nudo sulla croce. Qua c'è il pareo, ma Gesù Cristo è stato messo in croce completamente nudo, senza pareo. E ci sono tante immagini di crocifissi che lo mostrano in questo modo. Ma questa nudità non è la nudità fisica, attenzione, in modo particolare. È quell'essersi spogliato della sua onnipotenza. Lui che è l'onnipotente si rende potente. Invece ci sono nel mondo tanti che sono impotenti e si credono di essere l'onnipotente e di mettersi a posto di Dio, di essere Dio al posto di Dio. Non hanno imparato niente, non hanno compreso niente dell'esempio che ci porta invece Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che è il Dio di Gesù Cristo, che invece si è spogliato della sua divinità e si è svuotato, la kenosis, no? Si è spogliato e si è svuotato della sua onnipotenza e si è fatto piccolo come noi. E allora vedete in cosa consiste questo amore, In cosa consiste questo comandamento nuovo che Gesù ci ha trasmesso, ci ha comunicato e ci ha soprattutto insegnato col suo esempio, con la sua testimonianza? Consiste nell'amore totale. E amare significa svuotarsi, spogliarsi del proprio ego, del proprio orgoglio, del dire io sono migliore degli altri, io salgo sul piedistallo. L'amore invece è tutto il contrario, scendere dal piedistallo, svuotarsi di se stessi per farsi riempire di Dio e degli altri. Questo amore lo vivono in modo particolare gli sposi, ma non solo, gli amici, i fratelli, le sorelle, i figli nei confronti dei genitori, i genitori nei confronti dei figli. Così dovrebbe essere, ma purtroppo tante volte non è così. Allora l'amore puro, l'amore vero, è quello che veramente vive Gesù e ci insegna Gesù. Cosa significa la parola amare? Significa morire per l'altro, essere disposti a dare la vita. E addirittura Gesù lo eleva all'ennesima potenza, quella più alta, questo amore, non solo per i propri amici, attenzione, ma Gesù ci dice una cosa scandalosa per il mondo, per chi pensa secondo la logica umana solamente e non vive la logica divina. Addirittura questo amore, cioè questo donare la vita anche per i propri nemici. Ed è quello che ha fatto Gesù, che mentre lo insultavano, lo crocifiggevano, lo frustavano, lo umiliavano, lo abbandonavano, i migliori amici, lo abbandonavano. Cosa ha fatto Gesù? Perdonali perché non sanno quello che fanno. Allora vedete, festeggiare il Santissimo Crocifisso
per noi significa mettere in pratica quello che ci dice Gesù nel Vangelo, sicuramente, che ci dona la forza dello Spirito Santo. Da soli non ce la possiamo fare a vivere l'amore che Gesù ci insegna, cioè a dare la vita per gli altri. Con lo Spirito Santo ce la possiamo fare, e se abbiamo lo Spirito Santo, il Signore Cristo nei nostri cuori, ci ha detto l'Apostolo Pietro, saremo pronti sempre a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. Noi siamo pronti a dare ragione, a mettere in evidenza la ragione della nostra speranza che è in noi, a rispondere a questa ragione della speranza che è in noi, siamo pronti? Qual è la nostra speranza, o le nostre speranze in cosa consistono? Nelle cose solamente umane, materiali? O possiamo alzare lo sguardo verso colui che hanno trafitto? E così vivremo l'amore pienamente. È semplice tutto ciò? No, è difficilissimo. Ma con lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, con il Paraclito, tutto può diventare più semplice. E allora guardiamo Gesù. Gesù crocifisso, ma risorto, perché noi qua non abbiamo un crocifisso sconfitto, ma un crocifisso vittorioso, risorto. Perché, come dice Sant'Annibale, la croce e il crocifisso è il libro aperto che tutti possono leggere.

0: Ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede con il simbolo degli apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo promette ai discepoli il dono di un altro paraclito, lo Spirito della verità, perché rimanga con noi per sempre. Sostenuti da questo dono, invochiamo il Padre.
1: Diciamo insieme: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per la Chiesa e i suoi pastori, illuminati dalla fede e dall'amore, sappiano sempre rendere ragione al mondo della speranza fondata sulla Pasqua di Gesù, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per quanti amministrano le nostre città e paesi, operino per il bene di tutti, esercitando il loro servizio con responsabilità e rettitudine di coscienza, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per chi vive momenti di prova e sofferenza, di smarrimento e disperazione, percepisca la consolazione dell'amore di Dio e il sostegno della comunità, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per tutti noi qui presenti, per le nostre famiglie e comunità, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e nutrire della parola di Dio custodita nel nostro cuore. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito. Abbiamo ascoltato nella prima lettura che imponeva loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Questa imposizione delle mani è avvenuta nel giorno della nostra cresima, per me che sono sacerdote, anche nel giorno della mia ordinazione. È un antico gesto degli apostoli che giunge fino ai nostri giorni. Questa imposizione delle mani verrà fatta su di voi, ragazzi, che farete la cresima, nel giorno della cresima, e riceverete lo Spirito Santo. Allora chiediamo che lo Spirito Santo converta i nostri cuori. Preghiamo. Perché possiamo mettere al centro della nostra vita il crocifisso risorto, che è colui che ci ha salvati, ci ha redenti e ci ha mostrato e ci ha manifestato e testimoniato la verità. Preghiamo. Manda, o Signore, Padre giusto e santo, ascolta la nostra preghiera che ti rivolgiamo con fede, nella speranza di ricevere il tuo Spirito per essere da Lui condotti nella pienezza dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

di l'universo, perché abbiamo ricevuto questo pane tutto per la terra e per la propria vita, lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Per i secoli simili. Siamo per la propria ospite, a frequenti ospite, l'acqua vita al vivo sia segno della nostra unione, con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra morte.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive e mortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Anna, Santa Rosalia, Sant'Annibale Maria, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, dice il Signore. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Alleluia. Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Volevo dirvi che adesso intanto faremo la processione con il Santissimo Crocifisso. Domenica prossima è l'Ascensione del Signore. E siccome c'è la festa del Crocifisso a Mercato Bianco e molti, ormai ho fatto l'esperienza, parteciperanno alla messa e alla processione a Mercato Bianco, e qui la domenica sera non ci sarà la Santa Messa alla Matrice. Per cui domenica ad Alia le messe saranno alle ore 8:30 qui alla Matrice, alle ore 11 a Sant'Anna. E chi proprio ha necessità può andare alle ore 17:30 a San Giuseppe. Mentre a Santa Rosalia domenica prossima non ci sarà la messa, ma sarà anticipata a sabato prossimo. Sabato, ecco, ce ne abbiamo 16, quindi la messa a Santa Rosalia sarà sabato 16 alle ore 17. Non ci sarà la messa al villaggio Chianchitelli. E allora, ecco, essendo anche l'Ascensione, noi non vogliamo perdere la tradizione della benedizione della campagna e del paese di Alia con il Santissimo Sacramento. Giovedì 14, quindi giovedì adesso che viene, qui alla Matrice ci sarà la Santa Messa alle ore 17 e poi andremo in processione con il Santissimo Sacramento al Calvario per la benedizione delle campagne, della campagna e del paese di Alia. La stessa cosa faremo a Sant'Anna sabato 16. Alle ore 18 ci sarà la Santa Messa e poi andremo in processione a San Giuseppuzzo, dove appunto faremo altrettanto la benedizione della campagna e del paese di Alia. Cerchiamo di partecipare, invito anche i ragazzi a partecipare a questo momento della benedizione nella festa dell'Ascensione del Signore. Ecco, voglio ringraziare il coro sia dei grandi ma dei piccoli anche. Sono dei professionisti, compreso il chitarrista che in quinta elementare suona da professionista. Quindi facciamo un applauso a questi bambini, ma anche ai ministranti che sono sempre presenti, facciamo un applauso a questi giovani. E cerchiamo di essere presenti e partecipi naturalmente. Gli auguri vanno alla confraternita del Santissimo Sacramento che ogni anno ci fa vivere questa bella festa del Santissimo Crocifisso. Io penso che insieme alla festa del Corpus Domini, alla processione del Corpus Domini, il Santissimo Crocifisso deve avere la priorità. Certo la Madonna delle Grazie, gli altri santi, Sant'Anna, e gli altri, ma soprattutto il Santissimo Crocifisso. Mia nonna aveva sempre questa espressione, ogni anno io la voglio ripetere, un Santissimo Crocifisso delle grazie, perché fa tante grazie il Santissimo Crocifisso, ed è forza e potenza, perché lui con quella croce e con il suo amore infinito ha distrutto la morte e il peccato e ci allontana dal male e dal maligno. Per cui questa processione che adesso faremo, alla quale invito a partecipare tutti, sia una manifestazione di amore e di fede nel crocifisso risorto, in Gesù, vero Dio e vero uomo. E viva il Santissimo Crocifisso! Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore risorto sia la vostra forza, andate in pace. Chiedo ai cresimandi di venire un attimo in sacrestia, insieme alle catechiste dei cresimandi, la catechista dei cresimandi. Facciamo il canto finale, bambini.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: con Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVN. Servizio meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia con cielo spesso anche sereno, da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
3: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: RVN Open Radio. Open Time.
12: Sono le 20:01.
11: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN, RVN Jukebox, Jukebox, RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN ti segue.
1: I listen to the radio.
0: Ti sente. È ovunque.

le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot. Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVM Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: poti scordare di me, di me e noi.
1: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Porto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: R Vuone ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: Più l'ascolti, R Vuone.
2: Più ti piace,
1: R Vuone. Più l'ascolti, più ti piace.

0: canzone Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVN, servizio meteo.
2: Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN,

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot. Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net.
2: Music. RVN. Più l'ascolti, più ti piace. Più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: With Colonial One. Supernova Sessions with Colonial One.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: The day is coming. Routine prisoner transport.
3: Sembra aver capito che tra 10 secondi
4: avremo il silenzio.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition,
6: lift off. Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Ogni volta è una pagina, ogni volta è una storia e ogni volta è un racconto musicale che ci piace svolgere insieme. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, in un programma che dal 1995 vi racconta musica e storie musicali, che si chiama Apocalypse, che è quello che sta iniziando in questo momento. Ottima scelta se siete con noi, quindi allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia e naturalmente buon viaggio.

Sempre di passato, presente e futuro, questo è l'Apocalypse, è il nostro stile, il nostro claim. Potete comunicare con noi passando attraverso i siti ufficiali info@stefanoantonini.com oppure atrmix.com. Ci sono anche i link per i nostri

Si chiamano documenti sonori, i nostri spazi del presente. È una top playlist, è una selezione di 4 tracce aggiunte in una versione, questa zona mista che stiamo facendo, questa playlist particolarissima che abbiamo introdotto in questo 2026 nella nostra pagina dell'Apocalypse, che voi sapete sono tutte pagine di 4 tracce, sono pagine senza tempo. Andremo dal passato al presente e futuro, anche per testimoniare, soprattutto per essere fedeli al nostro motto: passato, presente e futuro. Una top selection, quindi storia di senza tempo, passato, presente e futuro. Quando siamo nel music box troviamo sempre l'artista che ci parla solo con la musica e senza assolutamente parole, e da un po' di tempo a questa parte il nostro ospite è il DJ Tuono del team dell'Apocalypse. Tanta musica arriva dall'etichetta Listen With Care, un'etichetta che sta andando fortissimo. Riccardo Brash ed Andrea Guccini, nuovo singolo.

0: al futuro.
1: Tra gli argomenti che sono piaciuti all'interno delle zone per ascolto, quelle che guardano al futuro, quelle che ci fanno parlare del futuro, selezioni musicali sono quattro per ogni pagina dell'Apocalypse, che appartiene appunto al futuro chiamato preascolto. In questa pagina di quattro si parlerà di trance, un altro genere musicale molto gradito ai nostri ascoltatori. Saranno quattro tracce come sempre e nell'ordine arriveranno: Woogs, Still Here. Ozan Akram and Sheef, Looking For You. Kasper Nederhof, Kronos. Popov e Yuvagen con Omnibilius Dictus. Siamo sempre attenti alle vostre segnalazioni che ci arrivano alla nostra linea WhatsApp esclusiva per i vostri messaggi WhatsApp, che risponde poi al 3914 857785. Segnalateci sempre da dove ci ascoltate, il vostro nome, da quale radio anche ci state ascoltando, oltre ai vostri gusti musicali tenuti sempre in considerazione. Per questo c'è una pagina interamente riservata alla musica trance in questo momento, con quattro selezioni, come ad esempio questo Woogs con Still Here, su un'etichetta che per la prima volta scopriamo, Assorted Jane.

lungo lavoro di una settimana di Riccardo Brascia, mio di Stefano Antonini, sfocia poi nella zona preascolto dove vi proponiamo in generi musicali tante belle tracce, come ad esempio questa Ozan, Kram e Schiff, un trio per questa Looking for You di Kram e Schiff, è proprio il remix.

Lui si chiama Casper Nederhoff, una traccia dal titolo Kronos appartiene a questo genere trance che abbiamo etichettato, questo topic che stiamo ascoltando in questa pagina dell'Apocalypse riservata al futuro.

Lui fa tantissime produzioni, non sempre hanno incontrato i nostri gusti. Questa volta ci piace condividere con voi questo Alexander Popov insieme a Yuvagen, con un titolo difficile da pronunciare ma molto trance, come è il topic di questa pagina dell'Apocalypse. Omnivius Dictus.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Parleremo di elettronica, di elettrotech, di suoni di questo genere all'interno di questa pagina del preascolto. Quattro tracce selezionate che andiamo a scoprire immediatamente. Le quattro sono Infinikid, Refactor, Deadmau5 and Friends, Strobe. Arrakis, Find Me. Evis, Vox, Hide. All'interno del nostro viaggio di quattro tracce musicali selezionate da Riccardo Brascia e da me Stefano Antonini, che poi andiamo a spaziare in alcuni

trovato più volte all'interno delle nostre pagine del futuro, nelle nostre pagine preascolto, Didmau5 con i suoi amici, Moaki per la precisione. Si titola Strub, vi proponiamo l'extended.

Quest'artista in passato ce l'avevate anche chiesto nella nostra linea WhatsApp al 3914-857785. È tedesco, si chiama Arrakis, Find Me, su un'etichetta che più volte vi abbiamo proposto, che si chiama Big Bells Records.

applicazione per preascolto, così ci piace fare, selezionare cose che durante il corso della settimana ascoltiamo una quantità innumerevole di tracce. Le selezioniamo, non necessariamente tutto appartiene ai nostri gusti, ma c'è in noi anche la voglia di condividere cose che potrebbero magari piacere a voi. Quindi non ci limitiamo soltanto a proporvi cose che piacciono a Riccardo Brescia e Stefano Antonini, ma in generale proviamo anche a spaziare in argomenti che potrebbero piacere a voi. Siamo nell'Electrotech, Arix Vox con Aile.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti. Le quattro scelte sono Vocal Kid, Francescoli, Julia Milking, Moon. Earl Nilsson, Dua Cantra. Andy Sim, Harry Shine, I Need Every Little Piece of You. Edosh, Bumbossa Brothers, Other Side. Pagine e pagine che guardano al futuro. Con il remix di Wild Eye, questa traccia si intitola Moon. E c'è anche un tra parentesi di quelle cose che poi significa anche luna, sì, ma And They Went Live. Sono due artisti, Vocal Kid Francescoli e Julia Minkin.

Ancora in avanti, sempre più avanti, I Need Every Little Piece of You, la versione instrumental che vi proponiamo di un trio formato da Ellie Sin, da Irish e Ayn.

parlateci sempre dei vostri gusti musicali nella nostra linea WhatsApp. Ci piace però tanti saluti che noi riceviamo e poi rispondiamo sempre in prima persona sia Riccardo che io quando ci arrivano i vostri WhatsApp alla nostra linea 3914857785. Magari uno dei vostri gusti musicali si incontrerà in questa proposta dal titolo Other Side, proposta di Kedosh e Boombossa Brothers.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apriamo la porta del tempo. Documento sonoro. Storie dal passato dell'Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995. Un viaggio senza tempo. 1990. Documento sonoro.
1: Grazie a tutti quelli che hanno partecipato scrivendoci, raccontandoci le tracce che più gli sono piaciute in questi 30 anni di storia dell'Apocalypse. Siamo nei documenti sonori, basandoci anche sui vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp 3914857785, come facciamo sempre, abbiamo stilato questi documenti sonori rifatti in tempi moderni, quindi documenti sonori storici riproposti nel presente. Le quattro tracce saranno BBA, 7 Days e 1 Week. Ayla, Format, Solid Session, Lethal Industry, iniziamo questa selezione di quattro tracce del passato, documenti sonori storici riproposti nel presente. 2019 su Etichetta Positiva, che ha comprato i diritti di questa 7 Days and 1 Week BBA. Saluto il mio amico Bruno Sanchione, che è una delle più.
0: Questo è un viaggio senza tempo. Adesso il documento sonoro dell'Apocalypse.
2: Allora, te saluto a te, Stefano, e a tutti gli auditori dell'Apocalypse. Ciao!

Jean-Luc e Nick J hanno proposto nel 2023 Ayla e noi la riascoltiamo in questo spazio riservato al passato riproposto in tempi moderni, quindi documenti sonori rifatti nel presente.

0: format Solid Session, Joris Vorne remix del 2022. Siamo sempre nello spazio riservato ai documenti sonori rifatti nel presente.
1: Il documento sonoro dell'apocalisse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

0: Chiudiamo questo spazio con Lethal Industry, DJ Tiesto, neanche a dirlo, Larry Scottish, 2022 rifacimento. Questo era uno spazio di 4 tracce del passato, documenti sonori riproposti in tempi moderni.
1: Storie dal passato della Pop. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.

0: documento sonoro. Un viaggio senza tempo. Questo è Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995. Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico, questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Brunov con Contrails, Robinson Late Bloomer, Ricky KK e Davide Toschi Galaxy, Ryu Misha Save You.

colgo l'occasione per salutare Davide Lippi, un bravissimo produttore italiano, lui specializzato in musica house, anche in musica lounge e techno, ma anche produce delle belle tracce techno tech, come ad esempio insieme a David Toschi questo Galaxy che vi proponiamo come traccia all'interno della zona prescolare.

Apocalypse, il futuro in questo momento specifico, vi proponiamo un'altra traccia che guarda molto avanti, Reunisha Save You, con un'etichetta che mi piace tantissimo, il nome When Stars Align, quando si allineano le stelle. Cosa succederà? Lo scopriremo soltanto.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono Arrakis, Confused, The Cipher, For an Angel, Chinson, Connect as One, Penultimate, Listen,

0: soltanto in ordine cronologico, il numero che ascoltate è soltanto di arrivo, non di classifica, perché è una top chart, ma tutte e quattro sono al numero uno. Dalla Germania a Rakis con Confused.
1: Numero 1.

un'altra delle tracce contenute all'interno della top playlist, ossia una mini chart veloce e rapidissima, tenendo conto anche dei vostri consigli musicali al 3914857785 e quelli che sono piaciuti di più a Riccardo Brasce e a me, Stefano Antonini, che poi li troveremo presto sicuramente in tante classifiche. Penultimate con Listen, ad esempio.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi, da qui dove ci avete ascoltato, basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana, tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: RVN Open Radio. Open Time.
3: È 1:01.
2: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot. Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti piacerà. Ascoltala, ascoltala, ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit. Icono.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN.
1: Attention please.
0: Open Radio.
1: Attention please.
0: Open Spot. Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Play Hit. Il nuovo disco della settimana.

0: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Jukebox, Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Santeri, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Santeri, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RV.

FM. Visita il sito www.radioveritas.net. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: È 1:20.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

settimane ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 2:02.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN